Nen shaki ga pinaka Aunty Kathy Hanali. Ana vina ki rumba dance Aunty Kathy Botswana. Kasamula mba kagapina luga sirami seto. Lumife tombi marombini muraziwa.

0: I can move as a half. Sì, ma se io sarò mi qui di anima da zasera cali sei.
1: E kala voya mena mo vata ko ne pa kono hape ma tula ma manto. Ma tula fa kala voya mena. Kala vo vata ko ne pa.
0: E mi chiedo ma se io sarò ca cali qui di.
1: Mukota kolo na vumulikani ai.
0: Thank you.
1: Ensa.